0: la papa e io lo da.
1: Anche tu tanto ammalia. Non mi chiamo ancora. Lei che da di un uomo ancora. A chi mi conta e senta che la. Chi c'è un uomo a cacà? Chi c'è un uomo a cacà? E poco fa tutto, eh? Poco fa tutto, non mi chiede, eh? E poco fa tutto, ma già, lo come aiuto.
2: Ang baca ka, wa angkang laki-laki, hingga bulia panah.